0: Ma che video è? Uno che si schianta con un motorino, le ballerine che ballano il flamenco in mezzo a un'aia in Toscana. Ma che gente bizzarra che c'è nel mondo. Stop!
1: 101.1 Blue Wave Radio. I like Marc Anthony, and this song is called Ahora Quien, one of the greatest songs that Mark Alfaro, one of the greatest composer from Panama, and this such an incredible romantic song. Ahora Quien me dará ese amor. Disfrútenla.